Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio razione meglio, Dominus Vobispo, oriamus Deus serversam transit creature exista, presum legem, et unam tantium tuam, Deus omnisciat per Christus omni nostro, amen. Benedictio Dei potens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet semper,